hae ha Pick n Pay. O boloke ka ho fetisisa matsatsi ohle. Di Smart Shopper di fumana 900 gram ya bokhomo Weetbix. Reka tse pedi ka $52.99 maluti fela. Le 170 gram no-name shredded tuna tse pedi ka $35 maluti fela. Tlo hae ha Pick n Pay ka la 21 ho fihlela ka la 31 May. Ha thepa e sa le teng, ho na le dipehelo.

Ya bana medu wa PC ba me fa di taba ba se ba le teng me re tlo tla re di ballwa ke me disanyani. Yes, I got it right this time around because ke right the finally sanyani. So disanyani ke gaitse di a ka tla ba re bea se hlohloka tsentse di etsa hala ha e kwano le machabeng e re ke mwamele semolao ka mogwao.

meketsa podiso go hle di ho titi ke o horula di thula re makopelo go kologa le meketsa tshwana ke pina ke siba sa phepola go fofule ka mphipi gelang di melang batho eno ke musimo di wa madiba ke mampisi batho tswa majweng o mametse mamlo tshile makodulo o a tlhakela ke motlhatlhe wa nkokonono somna DJ o sejo sa moya mamela